calcio nel fianco. Stormen har stillet, sola skinn. Du har rallet langt bort.